presto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think.
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think, anche su Facebook.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
5: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60.
2: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutta la Sicilia. Inizialmente il tempo sarà stabile e ben assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore nelle aree interne che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Dunque in queste zone il clima sarà asciutto nelle ore serali. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 32-33 gradi. Caldo sì dunque, ma senza particolari eccessi. E per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori. Seguici anche sui social.
2: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
3: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su

0: 7 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
1: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
2: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59, in via...

0: Mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
3: Cos'è successo?

0: Sono le 8.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
2: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, e oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
4: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
2: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
5: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60.
3: Io sono figlio unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone & Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone & Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea, a 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
3: Vittoria Assicurazioni.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: le 9:04.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
5: Radio Italia anni 60.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci! La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat. Macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: svanirà, prima o poi svanirà, prima o poi svanirà.
1: Sono le 10:01.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite, tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi. Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60.
2: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutta la Sicilia. Inizialmente il tempo sarà stabile e ben assolato sull'isola. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore nelle aree interne che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Dunque in queste zone il clima sarà asciutto nelle ore serali. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 32-33 gradi. Caldo sì dunque, ma senza particolari eccessi. E per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat.

0: Il Palermo e Trapani.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: Prova a prendermi le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
5: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
3: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio. Mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
2: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Radio Italia anni 60.

si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto da Giovanni Remigare, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo da Catania, dove la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto all'interno di un garage in un complesso residenziale del quartiere Barriera, Canalicchio. Gli agenti della squadra mobile, impegnati in una serie di controlli con il supporto di un'unità cinofila antidroga, hanno rinvenuto un Kalashnikov, un fucile artigianale, una mitraglietta e 6 pistole, tra cui una particolare penna pistola, oltre a numerose munizioni di vario calibro. Nel box sono stati trovati anche circa 200 grammi di marijuana, 3 scooter rubati e 2 motori di motociclo di sospetta provenienza. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stato condannato a 2 anni per omicidio stradale il 25enne che alla guida in stato di ebbrezza perse il controllo dell'auto provocando l'incidente nel quale morì il 16enne Andrea Elena Romanasum. Secondo quanto emerso nel corso del processo, il giovane aveva bevuto prima di mettersi al volante e viaggiava ad una velocità superiore di circa 40 km orari rispetto al limite consentito. Nell'impatto la ragazza che si trovava sul sedile del passeggero venne sbalzata fuori dall'abitacolo perdendo la vita. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 15.000 euro per ciascuno dei genitori della vittima. La famiglia, attraverso il proprio legale, ha annunciato ricorso in appello, ritenendo la pena troppo lieve rispetto alla gravità dei fatti. Chiudiamo da Palermo, dove l'emergenza caldo e il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione hanno portato alla sospensione delle udienze del tribunale fino al prossimo 29 giugno. Il provvedimento è stato adottato dal presidente del tribunale a causa delle difficili condizioni di lavoro e permanenza all'interno del palazzo di giustizia per magistrati, personale amministrativo, avvocati, utenti e detenuti. Sono già in corso interventi urgenti per la riparazione degli impianti, ma al momento non è stato ancora possibile indicare quando il sistema di climatizzazione tornerà pienamente operativo. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio Legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi. Vittoria.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
2: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
1: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
2: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane. L'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Garanzie Generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
1: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
0: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
2: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
0: Radio Italia anni 60.

0: passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villabate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI, 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
3: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
2: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
4: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
2: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione. Forse

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
5: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 26 giugno, buon pomeriggio da Aldo Bruno, in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Emergenza idrica a Pizzolungo, residenti senza acqua da settimane. Continua a creare forti disagi l'emergenza idrica che interessa la frazione di Pizzolungo nel territorio di Erice, dove numerosi residenti denunciano l'assenza di acqua nelle abitazioni da diverse settimane. Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e attività, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento delle presenze sul territorio. Le criticità riguardano in particolare alcune strade della frazione, dove i cittadini lamentano un servizio discontinuo che rende complicato lo svolgimento delle normali attività quotidiane. La mancanza d'acqua costringe molte famiglie a ricorrere a soluzioni alternative, con inevitabili disagi e costi aggiuntivi. Il problema riporta al centro dell'attenzione lo stato della rete idrica locale e la necessità di interventi strutturali per garantire un servizio regolare. Secondo quanto emerso, sono previsti investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture, con l'obiettivo di migliorare l'approvvigionamento idrico ed evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro. Nel frattempo, tra i residenti cresce il malcontento, le segnalazioni si susseguono e riguardano una situazione che, a loro dire, si protrae ormai da troppo tempo senza una soluzione definitiva. L'auspicio è che gli interventi programmati possano essere avviati rapidamente, restituendo o continuare il servizio idrico in una zona che, soprattutto durante l'estate, registra un significativo incremento della popolazione tra residenti e villeggianti. Floriana Calcagno, una delle amanti di Matteo Messina Denaro, sarà processata con l'abbreviato. Era stata rinviata a giudizio dal GUP di Palermo per favoreggiamento aggravato e procurato in osservanza di pena lo scorso 12 febbraio. Floriana Calcagno, insegnante e una delle amanti del boss mafioso Matteo Messina Denaro, sarà giudicata dal Tribunale di Marsala con il rito abbreviato, condizionata alla testimonianza di una donna di Campobello di Mazara. Ad avanzare la richiesta, accolta dal collegio presieduto da Alfonso Malato, è stato l'avvocato difensore Ferdinando Di Franco. Prossima udienza si terrà il prossimo 15 luglio. Il tribunale non ha colto le eccezioni difensive di incompetenza territoriale e di inutilizzabilità dell'intercezione effettuata a seguito di decreto di proroga delle stesse. 5 giorni dopo la cattura del boss, il 21 gennaio 2023, la donna si era presentata spontaneamente ai magistrati della Procura di Palermo e il PM raccontò di aver scoperto solo allora che fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi e che le aveva detto di essere un medico anestesista in pensione. Contrasto alla mafia e alle frodi a Palermo, oltre 1500 indagini dalla Guardia di Finanza. Tra il 2025 e i primi 5 mesi del 2026 la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito circa 2500 interventi e oltre 1500 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali. Lo riferisce la Guardia di Finanza facendo un bilancio delle sue attività nell'ambito del 252° anniversario della fondazione. Sul fronte dell'evasione fiscale, le Fiamme Gialle hanno svolto 112 indagini di polizia giudiziaria, denunciando 290 persone, di cui 4 arrestate per reati tributari. I sequestri hanno superato i 30 milioni di euro. Sono stati inoltre individuati 116 evasori totali e 1.227 lavoratori in nero o irregolari. Nel settore delle accise e del contrabbando sono state sequestrate circa 62 tonnellate di tabacchi lavorati, con la denuncia di 55 persone e l'arresto di 19, oltre al sequestro di 4 opifici clandestini. I controlli sul gioco illegale hanno invece portato alla scoperta di 5 punti clandestini di raccolta scommesse e alla denuncia di 135 responsabili. Per la tutela della spesa pubblica gli interventi sono stati oltre 1.200, con un'attenzione specifica ai progetti del PNRR, ambito in cui sono stati eseguiti 337 controlli per oltre 56 milioni di euro. Le frodi complessive accertate ai danni del bilancio nazionale e comunitario superano i 17 milioni di euro. Negli appalti sono state monitorate procedure per oltre 270 milioni di euro, riscontrando assegnazioni irregolari per circa 80 milioni. Il contrasto alla corruzione ha registrato la denuncia di 78 soggetti, tra cui 37 pubblici ufficiali. Le indagini delegate dalla Corte dei Conti hanno infine accertato danni erariali per circa 90 milioni di euro. Sul fronte della criminalità organizzata sono stati eseguiti 30 interventi per contrastare il riciclaggio, conclusi con il sequestro di beni per circa 210 milioni e la denuncia di 101 persone. Le indagini patrimoniali e antimafia hanno portato a provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 90 milioni di euro. Nel contrasto al traffico di droghe, i finanzieri hanno sequestrato oltre 920 kg di sostanze stupefacenti, denunciando 120 persone, arrestandone 90. Sul versante della tutela del mercato, sono stati ritirati dalla circolazione circa 3 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri. I controlli ai distributori di carburanti hanno invece evidenziato irregolarità in oltre il 30% dei casi. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo, in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
3: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
2: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
4: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
5: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
6: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
5: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglios 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
6: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
7: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
8: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI, 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
3: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza, 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
2: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
4: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
2: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Radio Italia anni 60.

0: prendermi? Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 15.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
5: Radio Italia anni 60.
6: Ecco, la musica è finita.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità nelle zone interne della Sicilia, si formano isolati rovesci anche a sfondo temporalesco che occasionalmente riescono a coinvolgere le vicine zone costiere, ma non mancano altrove anche ampi spazi assolati, il tutto con clima caldo e temperature massime attorno ai 32-33 gradi in molte località. Anche nella giornata di domani il sole sarà prevalente sull'isola, salvo isolati temporali di calore nell'entroterra. Terra, caldo che si fa sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte e al mattino. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
2: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese. Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
4: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
3: Evola Motori, seguici anche sui social.
4: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
3: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: 4661 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Prova a prendermi le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero, accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione mette in moto i tuoi sogni.
2: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
0: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 26 giugno, buon pomeriggio da Aldo Bruno, in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Emergenza idrica a Pizzolungo, residenti senza acqua da settimane. Continua a creare forti disagi l'emergenza idrica che interessa la frazione di Pizzolungo nel territorio di Erice, dove numerosi residenti denunciano l'assenza di acqua nelle abitazioni da diverse settimane. Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e attività, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento delle presenze sul territorio. Le criticità riguardano in particolare alcune strade della frazione, dove i cittadini lamentano un servizio discontinuo che rende complicato lo svolgimento delle normali attività quotidiane. La mancanza d'acqua costringe molte famiglie a ricorrere a soluzioni alternative, con inevitabili disagi e costi aggiuntivi. Il problema riporta al centro dell'attenzione lo stato della rete idrica locale e la necessità di interventi strutturali per garantire un servizio regolare. Secondo quanto emerso, sono previsti investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture, con l'obiettivo di migliorare l'approvvigionamento idrico ed evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro. Nel frattempo, tra i residenti cresce il malcontento, le segnalazioni si susseguono e riguardano una situazione che, a loro dire, si protrae ormai da troppo tempo senza una soluzione definitiva. L'auspicio è che gli interventi programmati possano essere avviati rapidamente, restituendo o continuare il servizio idrico in una zona che, soprattutto durante l'estate, registra un significativo incremento della popolazione tra residenti e villeggianti. Floriana Calcagno, una delle amanti di Matteo Messina Denaro, sarà processata con l'abbreviato. Era stata rinviata a giudizio dal GUP di Palermo per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza di pena lo scorso 12 febbraio. Floriana Calcagno, insegnante e una delle amanti del boss mafioso Matteo Messina Denaro, sarà giudicata dal Tribunale di Marsala con il rito abbreviato, condizionata alla testimonianza di una donna di Campobello di Mazara. Ad avanzare la richiesta, accolta dal collegio presieduto da Alfonso Malato, è stato l'avvocato difensore Ferdinando Di Franco. Prossima udienza si terrà il prossimo 15 luglio. Il tribunale non ha colto le eccezioni difensive di incompetenza territoriale e di inutilizzabilità delle intercezioni effettuate a seguito di decreto di proroga delle stesse. 5 giorni dopo la cattura del boss, il 21 gennaio 2023, la donna si era presentata spontaneamente ai magistrati della Procura di Palermo e il PM raccontò di aver scoperto solo allora che fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione, sostenendo che a lei si era presentato col nome di Francesco Salsi e che le aveva detto di essere un medico anestesista in pensione. Contrasto alla mafia e alle frodi a Palermo, oltre 1500 indagini dalla Guardia di Finanza. Tra il 2025 e i primi 5 mesi del 2026 la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito circa 2500 interventi e oltre 1500 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali. Lo riferisce la Guardia di Finanza facendo un bilancio delle sue attività nell'ambito del 252° anniversario della fondazione. Sul fronte dell'evasione fiscale, le Fiamme Gialle hanno svolto 112 indagini di polizia giudiziaria, denunciando 290 persone, di cui 4 arrestate per reati tributari. I sequestri hanno superato i 30 milioni di euro. Sono stati inoltre individuati 116 evasori totali e 1.227 lavoratori in nero o irregolari. Nel settore delle accise e del contrabbando sono state sequestrate circa 62 tonnellate di tabacchi lavorati, con la denuncia di 55 persone e l'arresto di 19, oltre al sequestro di 4 opifici clandestini. I controlli sul gioco illegale hanno invece portato alla scoperta di 5 punti clandestini di raccolta scommesse e alla denuncia di 135 responsabili. Per la tutela della spesa pubblica gli interventi sono stati oltre 1200, con un'attenzione specifica ai progetti del PNRR, ambito in cui sono stati eseguiti 337 controlli per oltre 56 milioni di euro. Le frodi complessive accertate ai danni del bilancio nazionale e comunitario superano i 17 milioni di euro. Negli appalti sono state monitorate procedure per oltre 270 milioni di euro, riscontrando assegnazioni irregolari per circa 80 milioni. Il contrasto alla corruzione ha registrato la denuncia di 78 soggetti, tra cui 37 pubblici ufficiali. Le indagini delegate dalla Corte dei Conti hanno infine accertato danni erariali per circa 90 milioni di euro. Sul fronte della criminalità organizzata sono stati eseguiti 30 interventi per contrastare il riciclaggio, conclusi con il sequestro di beni per circa 210 milioni e la denuncia di 101 persone. Le indagini patrimoniali e antimafia hanno portato a provvedimenti di sequestro, confische e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 90 milioni di euro. Nel contrasto al traffico di droghe, i finanzieri hanno sequestrato oltre 920 kg di sostanze stupefacenti, denunciando 120 persone, arrestandone 90. Sul versante della tutela del mercato sono stati ritirati dalla circolazione circa 3 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri. I controlli ai distributori di carburanti hanno invece evidenziato irregolarità in oltre il 30% dei casi. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo, tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci. La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 17.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21, scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario, in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2, spazio a Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana, più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto e Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi. Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
2: Radio Italia anni 60.

Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
1: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
2: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo in via Ricasoli 59, in via Empedocle Restivo 102 e in tutte le subagenzie della provincia.
1: Vittoria Assicurazioni. Per info contatta lo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
3: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone FL è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone FL. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
4: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
5: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
4: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
5: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
6: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 18.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Dardari agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote, Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: Radio Italia anni 60.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locale instabilità nelle zone interne della Sicilia, si formano isolati rovesci anche a sfondo temporalesco che occasionalmente riescono a coinvolgere le vicine zone costiere, ma non mancano altrove anche ampi spazi assolati, il tutto con clima caldo e temperature massime attorno ai 32-33 gradi in molte località. Anche nella giornata di domani il sole sarà prevalente sull'isola, salvo isolati temporali di calore nell'entroterra. Caldo che si fa sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte e al mattino. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
2: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: sono le 19.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
3: L'economia.
2: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita allo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Prova a prendermi. Le moto di scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
3: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200. Per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
4: Radio Italia anni 60.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chi

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto da Giovanni Remigare, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo da Catania, dove la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto all'interno di un garage in un complesso residenziale del quartiere Barriera, Canalicchio. Gli agenti della squadra mobile, impegnati in una serie di controlli con il supporto di un'unità cinofila antidroga, hanno rinvenuto un Kalashnikov, un fucile artigianale, una mitraglietta e 6 pistole, tra cui una particolare penna pistola, oltre a numerose munizioni di vario calibro. Nel box sono stati trovati anche circa 200 grammi di marijuana, 3 scooter rubati e 2 motori di motociclo di sospetta provenienza. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stato condannato a 2 anni per omicidio stradale il 25enne che alla guida in stato di ebbrezza perse il controllo dell'auto provocando l'incidente nel quale morì il 16enne Andrea Elena Romanasum. Secondo quanto emerso nel corso del processo, il giovane aveva bevuto prima di mettersi al volante e viaggiava ad una velocità superiore di circa 40 km orari rispetto al limite consentito. Nell'impatto la ragazza che si trovava sul sedile del passeggero venne sbalzata fuori dall'abitacolo perdendo la vita. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 15.000 euro per ciascuno dei genitori della vittima. La famiglia, attraverso il proprio legale, ha annunciato ricorso in appello, ritenendo la pena troppo lieve rispetto alla gravità dei fatti. Chiudiamo da Palermo, dove l'emergenza caldo e il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione hanno portato alla sospensione delle udienze del tribunale fino al prossimo 29 giugno. Il provvedimento è stato adottato dal presidente del tribunale a causa delle difficili condizioni di lavoro e permanenza all'interno del palazzo di giustizia per magistrati, personale amministrativo, avvocati, utenti e detenuti. Sono già in corso interventi urgenti per la riparazione degli impianti, ma al momento non è stato ancora possibile indicare quando il sistema di climatizzazione tornerà pienamente operativo. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea, a 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60, l'informazione.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, mai dispersi, sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiale di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale, tra questa sera e questa notte altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: 119 gol in 2 in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola Capo Verde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: allo 091 58 46 61 o clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: Radio Italia anni 60.

0: Hai un problema legale? Hai bisogno di risposte esperte ed avvocati sempre disponibili? Lo studio Leone e Fell è al tuo fianco. Da anni punto di riferimento nel diritto amministrativo. Tutela candidati nei concorsi pubblici, nelle forze armate, nel mondo universitario, nella sanità, nell'imprenditoria e nelle questioni fiscali. Competenza, esperienza e determinazione per difendere i tuoi diritti. Perché un'opportunità persa non deve diventare un'ingiustizia subita. Studio legale Leone e Fell. La tua battaglia legale, la nostra missione. Scopri di più su www.avvocatoleone.com.
1: Gli ingredienti di prima scelta ci sono, il profumo anche, non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi, anche gluten free. Mettetevi comodi, vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it, anche sui social. Mastunicola, provaci! La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Papa Giovanni Paolo II, angolo via Agnello Abate e via Giulio Natta a Villa Abate e via Enrico Toti 12 a Termini Imerese.
2: Sveglia alle 5, pausa pranzo, allenamento notturno. Con Anytime Fitness nessun problema. Anytime Fitness è la palestra che si adatta al tuo stile di vita. 365 giorni l'anno, 7 su 7, 24 ore su 24. Un unico abbonamento per accedere a tutti i clubs Anytime Fitness in Italia e nel mondo. Corsi di gruppo, assistenza di sala, coaching personalizzato e tanto altro. Scopri di più sul sito anytimefitness.it o passa a trovarci nella nostra palestra a Palermo, in via Roma 329.
3: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
4: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
3: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
4: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
5: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Prova a prendermi. Le moto di Scaglione, il meglio delle due ruote. Kimco, Piaggio, veicoli elettrici, centro ricambi, officina autorizzata, centro assicurativo Moto Platinum e finanziamenti a tasso zero. Accessori delle migliori marche come Momo Design, Tucano Urbano, LS2 e molto altro. Le moto di Scaglione, dal 1958 a Palermo, in via Isidoro Carini 58, 091 32 57 62 o lemotodiscaglione.it. Le moto di Scaglione, mette in moto i tuoi sogni.
1: Approfitta della promo estate su Kimco People S125 e 200 per te 1200 euro di vantaggi e paghi in 24 mesi a tasso zero.
2: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori, seguici anche sui social.
1: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
2: Auto, moto, casa, famiglia. Metti al sicuro il tuo futuro e quello di chi ti è accanto. Vittoria Assicurazioni, con le sue agenzie generali di Palermo e Trapani, pensa al tuo domani. Scopri i vantaggi di tutti i nostri prodotti assicurativi.
3: Vittoria Assicurazioni la trovi a Palermo, in via Ricasoli 59.

0: clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook Vittoria Assicurazioni Palermo e Trapani.
1: La passione per il nostro lavoro volge lo sguardo al passato, alla genuinità, alla tradizione e ai sapori genuini. All'interno degli MD trovi le macellerie Giacalone Meat, macellerie fatte di sorrisi, consigli, gentilezza e carne di prima scelta, proprio come i mercati di una volta. Provaci e non ci lascerai più. Info e ordini sui social e su giacalonemeat.com. Giacalone Meat, dove la tradizione incontra la modernità. Ci trovi negli MD in via Giuseppe Lanza di Scalea, a 781, via Enrico Mattei 911, via Felice Cavallotti 19 e via Bernini a Palermo.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
1: Siamo Evola Motori. Ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
0: Evola Motori. Seguici anche sui social.
1: Evola Motori. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
0: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna. Per te 600 euro di vantaggi.
2: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
3: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
2: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
3: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
4: Radio Italia anni 60.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. Ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: La cartuccia della tua stampante è già finita? Forse non era una cartuccia Think?
1: Vieni subito da Think o vai su www.tonerverde.it. Troverai prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e il tuo portafoglio. Le cartucce sono realizzate a Palermo, sono garantite a vita e durano tantissimo.
0: Porta il tuo toner o la cartuccia esaurita nel nostro impianto di via Villa Sevaglius 2228, traversa di via Don Orione, per la rigenerazione. O ordinala su www.tonerverde.it. La consegna con il taxi bike è gratuita a Palermo e provincia. Telefono 091 63 77 836.
1: Visita il sito www.tonerverde.it ed entra nel mondo di Think anche su Facebook.
2: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
3: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
2: Evola Motori, seguici anche sui social.
3: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
2: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
4: Radio Italia anni 60.
5: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

0: Gli ingredienti di prima scelta ci sono. Il profumo anche. Non ci resta che gustarle. Di cosa sto parlando? Ma della pizza artigiana firmata Mastunicola. Ogni pizza è un trionfo di sapori e profumi. Anche gluten free. Mettetevi comodi. Vi aspettiamo in via Venezia 71 e viale Strasburgo 384 a Palermo. Prenotazioni su mastunicolapizzeria.it. Anche sui social. Mastunicola. Provaci.
1: Da 25 anni siamo concessionaria ufficiale Yamaha e da 3 generazioni siamo al fianco di chi ama la moto.
2: Siamo Evola Motori, ti aspettiamo nel nostro nuovo e unico showroom a Palermo in via San Lorenzo 273, dove troverai anche il reparto usato garantito, l'officina e il centro ricambi e accessori.
1: Evola Motori, seguici anche sui social.
2: Evola Motori, pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme a voi.
1: Vieni a scoprire la nuova X-Max 300 in pronta consegna, per te 600 euro di vantaggi.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

si chiesto mi hai pensato.

0: Radio Italia anni 60.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

es una guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.